0: radio?
1: Radio Larzac.
2: Radio Larzac.
3: Radio Larzac ou quoi?
1: Ou quoi?